Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. You're simply
3: the best. Gemini Nightlife. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Germany. Spot. Germany. Gemini One, the big one.
1: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Nuovo appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e benvenuti. Per i prossimi 60 minuti si balla, si canta e si viaggia con le più belle canzoni degli anni 80 e 90. Partiamo subito, veloci come un fulmine. Apre la puntata la splendida Tracy Spencer con Love is Like a Game, poi Kathy Dennis, Touch Me, e chiude il primo blocco Tony Basil con Mickey.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: My Dance Machine.
1: Incominciato ormai da un po' di minuti anche questo appuntamento del martedì su Radio Gemini con la Dance Machine. Ripartiamo da Charles e Eddie, Would I Lie to You, poi un bel momento per ricordare Tina Turner con un suo grande successo Typical Male e per finire Cher, Believe.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Germany.
1: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Gemini Dance Machine.
4: Il martedì a quest'ora suona solo bella musica, ovviamente su Radio Gemini con Stefano Riva. Ancora ciao a tutti, buona giornata. Giusto il tempo di ricordarvi che questa puntata ed il resto dei programmi potete riascoltarli sul nostro sito nella sezione podcast. Ricordo anche il nostro sito che è www.radiogemini.net. Ora, musica. The We Papa Girl Rappers aprono il prossimo blocco con We Rule, a seguire CJ Lewis Sweets e terminiamo con For My Sweet The Style Council Shout to the Top.
3: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Altri tre brani in arrivo: Gemini Dance Machine con Stefano Riva, che continua per altri due blocchi musicali. Il primo è formato da De La Soul, Ring Ring Ring, subito dopo Don't You Want Me degli Human League e poi DJ Bobo, Everybody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: E siamo arrivati anche oggi al termine di questo appuntamento. Manca all'appello un solo blocco musicale da ascoltarci prima dei saluti finali. E allora ripartiamo da The Commune Arts con Don't Leave Me This Way, poi Dr. Alban, Hello Africa, e a seguire The Bengals con Walk Like an Egyptian. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: White Dance Machine.
1: Appuntamento del martedì con la Gemini Dance Machine che giunge al termine. Io, Stefano Riva, mi congedo da voi e

0: aggiornati quotidianamente. Ciao, a domani.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia!
0: Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 14 minuti.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Radio Gemini, playing only

0: pronto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:03.
2: Spot. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
3: Eolo, internet dove c'è un paese. Gemini.
6: Tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dal Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 26 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però, lavori in corso lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia. Inoltre segnaliamo che domani notte, tra le 20 e le 6, lo svincolo di Montebello della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
1: Ed eccoci qua, buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiani, buongiorno al sole che c'è anche oggi presente e buongiorno anche all'umidità. Beh, e buongiorno alla Fabi.
2: Buongiorno Cech, io mi sono lavato i capelli stamattina e sembro Napo Orso Capo, te lo ricordi quel fumetto con quello che si lavava i capelli e poi, no scherzo, e poi mi ricorda un nostro collaboratore Davide, ma per la capigliatura.
1: Eh sì, la capigliatura, vabbè, dai.
2: Buongiorno, alle 7:13 minuti, come dicevamo, c'è un po' di umidità, giusto quel pelino di umidità che ti fa stare benissimo e amare l'estate e la primavera, ma ci siete voi che ci rinfrescate con i vostri saluti, che il mio buongiorno vi giunga insieme a un fresco abbraccio. Sandro, ho cambiato il tuo messaggio da caloroso a fresco, che ci sta meglio. Buongiorno dalla Nicola di Mellaredo, ciao Andrea, buona giornata anche a te. C'è la nostra amica Baby di Mestre che ci dà il buongiorno, ci ascolta dalle 4:30 del mattino.
1: Sveglia presto.
2: Anche la nostra Barbara. Buongiorno Guido il Triestin, ciao ragazzo, buona giornata. Stai facendo ancora il conto alla rovescia, secondo me sì. Buongiorno a tutti da Cece e Francesco, ciao ragazzi, lì c'è del ghiaccio, perché no, il pesce ha bisogno di ghiaccio, quindi stanno freschi,
1: stanno
2: loro
1: fresco, sì.
2: E poi saluto anche la Fabi, che ne approfitta per fargli auguri alla collega Lisa per il suo compleanno.
1: E
2: una bella
1: auguri,
2: tiratina d'orecchie anche da parte nostra. Però non è un buongiorno se non sentiamo il nostro motivatore.
3: Buongiorno, sì. Martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri.
2: Auguri.
3: E ricordate, come diceva il mio amico Molière, maggiore l'ostacolo, maggiore la gloria nel superarlo. Ciao.
2: Ciao Mattia.
1: Molière,
2: vorrei
1: colazione
2: avere
1: tutte le mattine con Molière.
2: Vorrei avere tutti questi amici importanti del nostro Mattia.
1: Ciao Mattia, buona giornata. Allora 7:15, partiamo subito belli carichi. Peter Gabriel,

0: festival di Sanremo di tanti tanti anni fa e uscì fuori questa splendida canzone di Tullio De Piscopo con Andamento Lento.
1: Tu hai il taglio di capelli di Tullio.
0: Sì.
1: Sì, sai che lui c'ha.
0: Spettinato.
1: C'è quel mood un po'.
0: L'umidità di prima mattina.
1: Siamo in due. Allora saluto Marco che è già operativo, sta ascoltando Radio Gemini, lui che adesso fa spola a Jesolo, lavoro a Jesolo, è già abbronzato, beato lui. Poi ci sono ancora degli auguri di buon compleanno da fare, in modo particolare il compleanno è di Nina, oggi festeggia 24 anni e sei il mio orgoglio, ti amo, il papà Marco che invia il messaggio. Poi auguroni anche da parte nostra naturalmente. E
0: sì,
1: poi andiamo a sentire anche le previsioni del tempo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, giornata da over 30.
0: Ecco.
2: In molte località infatti il caldo si farà sentire più degli ultimi giorni. Oggi proprio la calma di vento e la sensazione resa più critica un po' dall'aumento dell'umidità si farà sentire. Oggi e domani quindi le giornate più calde con punte di 32-33 gradi. L'alta pressione poi darà qualche cedimento proprio ad iniziare da domani pomeriggio, quando potrebbero tornare dei temporali dapprima sulle Alpi, le prealpi, e poi in serata verso la pianura. Comunque staremo a vedere nel prossimo appuntamento come evolverà poi la settimana che ci traghetterà poi verso il mese di giugno. A tutti comunque non mi resta che augurare una giornata serena e mi raccomando, pulite i filtri dei condizionatori.
1: Fatto.
2: Perché
1: Fatto.
2: Credo proprio che serviranno in questi giorni. Un abbraccio a tutti, a domani.
1: Grazie a Meteo Clari.
0: Deumidificatore, già fatto partire.
1: Anch'io ieri sera. Tocca perché almeno un po' tirar su l'umidità.
0: Sì. 351-678-6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini. Mandateci i vostri vocali, i vostri buongiorno, forza! Intanto arriva lui, Juanes, questa è la camisa negra.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
5: Gemini.
6: Gemini One, the big one.
7: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: E si balla, si balla, si balla con gli Chic. And everybody dance.
1: Ancora buongiorno dalla Fabio Check, le 7:34 minuti di oggi, martedì 26 maggio. E questo è Breakfast fino alle 10. Allora facciamo un giro anche di saluti, perché come sai, caro Check, io vado a vedere anche i social.
0: Sì.
1: Allora faccio un saluto per esempio a Marco, a Serenella, che sono collegate. Tra le altre cose vi ricordo sempre, se utilizzate Facebook ed Instagram in modo particolare, ecco, cercate, se ancora non l'avete fatto, Radio Gemini, mettete lì un mi piace oppure un segui per far parte del nostro mondo virtuale. Ci siamo anche io e il Check sui social, e mi trovate come Fabiana Contin, quindi se vi va di tenere questo filo diretto, il Check ha più profili che vita,
0: non è vero,
1: ma non ne usa neanche uno.
0: Ne ho uno. Uno vecchio, ok, non so neanche che fine abbia fatto.
1: C'è,
0: è vero, sì, c'è.
1: E quindi qual è quello giusto?
0: È scritto Cecchi? Andrea Cecchi.
1: Ok, ecco. Sei sicuro che sia quello?
0: Sì, è quello.
1: Vabbè, provate, poi. No, perché poi scrivono a me? No, perché c'è che non è molto social. Ho capito, però non è che poi no, devo chiamarlo io e dirgli guarda che c'è sta cosa.
0: Vabbè ragazzi. 900 adesso, questa è Excessive Love.

0: abbiamo un ciao e buona giornata da Barbara.
1: Ciao Barbara, ciao, buona Barbie. Giornata anche a te. Allora, mi consigliate di non fare del tutto il cambio di stagione, perché ha detto il nostro meteo Clari che domani potrebbe arrivare una perturbazione. Farà fresco? Rinfrescherà? Toglierà un po' di umidità?
0: Ma.
1: Le allergie? Che io sono.
0: Io spero per te le allergie. Che diventi fresco. Insomma, dipende. Magari se piove verso sera.
1: A me basta che porti via un po' temperatura. Di schifezza che c'è nell'aria. Non ce la fa più, Te lo dico, c'è che.
0: Amici, dobbiamo dare qualche consiglio alla Fabi qua, perché non ne può più con l'allergia. Quindi, insomma, se avete qualche consiglio utile, scriveteci pure.
1: Migra.
0: Craze adesso su

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo buongiorno, un incidente è avvenuto sulla A4 Venezia-Padova, causa code in direzione Trieste tra Padova Ovest e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Sul resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: You are listening to
3: Radio Gemini.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: giusta.
1: Sì.
0: Allora.
1: Sì.
0: Salutiamo chi ci manda il buongiorno con Stanley Medolio. Hai visto l'immagine? Un bel buongiorno da parte di Ela. Ok, dovrebbe
1: Emanuela.
0: Essere sì, Emanuela. Poi c'è anche un messaggio di Nicola, ma lo sentiamo tra poco perché è appena arrivato un messaggio vocale, quindi lo preascoltiamo prima. Se volete partecipare anche a Breakfast, 351-678-6611, con calma per le richieste.
1: È dalle 9 alle 10,
0: eh sì,
1: ragazzi.
0: Dalle 8 e mezza
1: tempo.
0: Potete iniziare a mandare i messaggi.
1: Michael Jackson adesso, direttamente dal film.

0: splendido, splendente. Donatella Lettore,
1: questo guarda, sole,
0: sì, splendido, questo caldo, quest'afa, c'è di tutto, ragazzi.
1: Però ci sono i temerari che caldo, freddo, neve, pioggia,
0: ghiaccio,
1: tutto quello che c'è, corrono e vanno in bicicletta.
2: Buongiorno a tutti i geminiani, buongiorno a Fabi, buongiorno Jack, oggi è una giornata meravigliosa,
0: sì,
2: bel sole, bel caldo,
0: sì,
2: giornata giusta per farsi un bel giro in mountain bike, qui nella nostra pedemontana. Allora, partenza, ciao ciao a tutti, buona giornata e un abbraccione da Cristiano.
1: Portati l'acqua, borraccia piena, da quanto non vai in bici tu, Jack?
0: No, io, allora, se c'è la pedalata assistita e soprattutto una batteria che mi fa
1: fare, bella importante,
0: che mi fa fare i 50 km senza problemi, e allora potrei usarla, sì.
1: Io non ho memoria, l'ultima volta che ho pedalato.
0: Ragazzino,
1: sì. Poi credo la mia vicina di casa 7-8 anni fa ha avuto una splendida idea una sera di dire: ma dai, andiamo a mangiare un gelato, prendiamo la bici, lei ne ha due.
0: Sì.
1: Mi ha dato tipo la graziella dell'ante, lei aveva la mountain bike, quindi era difficile.
0: Sì, di quelle che quando fai un giro di pedali praticamente hai il muscolo che si...
1: Prendi una buca, ci lasci la graziella praticamente, ma perché era vecchia, non perché la graziella tanta roba, l'abbiamo avuta tutti e sicuramente c'è ancora, però Tatiana, grazie, ricordo sempre con piacere quella serata, lei mi fa: potremmo replicare,
0: come no, io dovrei avere anche una mountain bike da qualche parte, ma

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
1: Gemini One, The Big One.

0: Allora ci siamo.
1: 8:39, oh, siamo anche in ritardo, check.
0: Allora, io faccio un appello, visto che fa caldo, c'è tanta umidità afa. Non vorrei tanto impolverarmi in questa giornata, perché poi si attacca tutto, quindi...
1: Rido.
0: Quindi mi raccomando, fate i bravi.
1: Sì.
0: Richiedete le vostre canzoni. Mm-hmm. Dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, quindi...

0: quante pretese stamattina il check. Allora, messaggi di testo, note vocali, firmatevi soprattutto, perché altrimenti sapete che noi skippiamo. Sono già arrivate un bel po' di richieste al 351 678 6611, ma ne aspettiamo anche delle altre, soprattutto messaggi vocali.
1: Eccola, dai. Nell'attesa arriva un singolo di Polar Castle, questa è Don't Waste My Time.

0: e te.
1: Il binario, Max e Luca. Bella, bella. Io ero sempre indecisa tra me e te di binario e come mai degli 883.
0: Adesso dovrebbe uscire la seconda serie, se non erro, degli 883 della storia.
1: Io

0: ci siete voi protagonisti con le vostre richieste, che dovete inviarle al nostro numero di WhatsApp, il 351 678 6611.
1: Quindi se avete quella canzone che vi gira in testa, quel brano che magari vi ricorda anche qualcosa di bello, lo volete anche dedicare, se vi va potete fare anche questo con i vostri messaggi per il Gemini Box. È importante siano messaggi WhatsApp firmati di testo o note vocali.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
0: Spot.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Padova. Le code che si erano formate in direzione Trieste tra Grisignano e la tangenziale di Mestre, nonché sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Padova Sud e la A4, sono in via di smaltimento. Inoltre si registrano ancora code in uscita allo svincolo di Padova Ovest. Per traffico intenso, sulla tangenziale di Mestre si viaggia in colonna verso Trieste tra Miranese e Castellana. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio invece si rallenta in uscita a Udine Sud per chi proviene da Palmanova a causa di un veicolo in panne. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: chitarra che apre ufficialmente il Gemini Box di oggi con gli Europe.
1: Richiesti da Monica, che tra l'altro ci informa: buongiorno Radio Gemini, oggi una richiesta musicale particolare perché si festeggia quest'anno l'anniversario dei 40 anni del brano che abbiamo appena ascoltato.
0: 16 febbraio 1986, la data di uscita di The Final Countdown.
1: Grazie Monica, allora, anche per questa richiesta. Abbiamo un bel po' di spazio per il Gemini Box. Mi sono tirata giù la t-shirt perché avevo la pancia fuori, sto sudando, ma passa gente, non è bello.
0: No, poi ricordati che se parte latte. Il climatizzatore.
1: No, ma ce l'hai tu, perché da me non funziona.
0: Ma è mai spento di quanti...
1: No, meglio. Per il momento va bene così, avremo modo di accenderlo. 351-678-6611, se volete richiedere la vostra canzone preferita, questo è l'appuntamento giusto, quindi prenotatevi. Dovrebbe essere quella giusta, questa di Michele e di Adria, caro Cech, che volevo ascoltare Manu Chao con Le 9 della mañana. È questa?
0: Penso di sì.
1: Siamo messi benissimo stamattina e poi a seguire accontenteremo anche l'amico Guido.
0: E allora Manu Chao, Me Gustas Tu, e poi Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura.
2: Permanece alla escucha.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, vorrei dedicare a mia moglie, che chiamo la mia Eli, la canzone di Bon Jovi, It's My Life. Grazie, Nicola da Padova.

0: si sveglia con l'umore giusto ascoltando i Bon Jovi e poi sente questa degli Snapping, cioè ma che mattinata, eh.
1: Ciao Max. Dai, devi ringraziare i nostri ascoltatori perché siamo all'interno del Gemini Box e questa è stata richiesta da Katia, che salutiamo. C'è ancora un po' di posto per la prossima mezz'ora, stop le richieste italiane, please.
0: Ce ne sono tante,
1: sì, troppe. 351 678 6611, basta canzoni italiane da richiedere, richiediamo altro. Intanto Italiana è partita, questa si canta ed è stata richiesta dall'amico Marco di Marino di Piave.
0: E arriva Umberto Tozzi con Nell'aria c'è.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Box, questa è la canzone.

0: Survivor con Broken Promises.
1: E salutiamo Michele che l'ha richiesta, stop anche alle richieste, oserei dire, perché nel giro di pochi secondi sono arrivato un sacco
0: tutte,
1: di messaggi.
0: Ci siamo fino alla fine.
1: Allora facciamo un saluto anche a Luca di Salzano, che ci fa venire fame, perché dice: ciao affamati, noi sempre. Vorrei ascoltare una canzone, adesso vediamo con
0: sì,
1: il
0: sì,
1: check.
0: Ecco, sì,
1: E dice che voglia di pizzette a salamino piccante,
0: ecco,
1: due belle birre ghiacciate. Sembra di essere nel Sahara. Con calma, dai. Però la pizza e l'immagine fa venire voglia.
0: Pensa che arriverà il Sahara quando saremo, che so, a luglio-agosto.
1: Sì, infatti, quindi con calma. Allora, siamo pronti per soddisfare altri due geminiani. C'è il nostro amico Max, che dopo aver apprezzato le richieste, naturalmente, che ha già sentito, ha fatto la sua. E poi c'è anche Igor.
0: E allora George Michael con Fate, e poi Ladri di bicicletta.

0: questa canzone. Allora, stiamo per soddisfare anche la selezione musicale di Matteo. Un parto stamattina con Matteo, perché la nannina era già passata e lui la voleva ascoltare. Okay. Ha richiesto un'italiana, però ha detto vabbè dai, se basta italiani. Allora quasi quasi ci ascoltiamo loro, eh? L'ascoltiamo? Sì.
1: Si chiamano La Sketchup e questa è The Ketchup Song, ovvero Asseria.
0: Ciao Matteo.

0: Michael Jackson.
1: Richiesta dall'amico Fabio, un nuovo geminiano che ringraziamo anche per la richiesta.
0: Ciao Fabio, buona giornata.
1: Allora, siamo arrivati al termine anche dell'appuntamento di oggi con il Gemini Box. Abbiamo l'ultima richiesta da parte

0: pizza che straborda dal tavolo, solo lui riesce a mangiarlo, no? Capito?
1: Allora, Luca, facciamo una cosa: siccome abbiamo degli eventi con la radio, il prossimo evento cerca di tenere.

0: cibo che il check riesce ad ingurgitare. Perché io tante volte mi arrendo, ma perché? Perché magari fa caldo, perché sai, quando hai un evento ti si chiude lo stomaco.
1: A me
0: si chiude lo stomaco.
1: Sì.
0: Al check no. Allora chiedo sempre a lui.
1: Io mi ricordo...
0: Ma se ordino qualcosa in più, tu la finisci?
1: Come no?
0: Certo.
1: Non so se ricordi un evento a... Cos'era? Lignaro?
0: A Lignaro?
1: Lignaro?
0: Sì.
1: Che praticamente, perdonateci ragazzi,
0: cioè,
1: allora ci hanno dato dei posti risicati,
0: che
1: cioè eravamo stretti praticamente. Io avevo dei piatti anche sulle ginocchia, per dirti, perché non ci stavano sul
0: ma
1: tavolo.
0: Ma ha voluto tutto.
1: Tutto. E bisogna provare tutto.
0: Eravamo in cinque.
1: Sì.
0: In cinque.
1: E ho mangiato per sei.
0: Io non so, credo di non essere riuscita a mangiare nulla perché faceva un caldo terrificante e c'è che è riuscito

0: ti salutiamo, ma che meglio. E torniamo domani mattina alle 7 per darvi il buongiorno con Breakfast dalla Fabi
1: e da Check.
0: È tutto, ciao.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini, Radio Gemini One, this is the big one.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul raccordo Marco Polo si viaggia in colonna per lavori tra Favaro Dese e l'aeroporto di Venezia in direzione di quest'ultimo. Al di fuori della nostra rete, incolonnamenti per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Gemini.
10: Radio Gemini. Aspetta un attimo.
11: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: When you can't get what you need, you're

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
5: Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia? O non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però, lavori in corso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, tra la barriera di Venezia Mestre e lo svincolo di Mirano Dolo. Vi informiamo poi che venerdì prossimo, 29 maggio, è indetto uno sciopero generale nazionale da sigle sindacali autonome. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Roberta Kelly, Zodiacs.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1994, Ice MC, It's a Rainy Day.

0: volta ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Gabri Ponte, Jordi.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un bel

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, il traffico sulle tratte di nostra competenza è al momento regolare. Attenzione però.

0: alla presenza di veicoli lenti segnalati sulla A4 Venezia Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione del capoluogo friulano. Vi anticipiamo poi che domani notte tra le 20 e le 6 lo svincolo di Montebello della A4 Brescia Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music. All night long. Radio Gemini. Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Psicologi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: faranno ascoltare tra pochissimo. Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: che per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Sul raccordo aeroporto Marco Polo il traffico è rallentato tra la A27 Mestre Belluno e Venezia Aeroporto Tessera in direzione dell'aeroporto Marco Polo. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 Padova-Venezia tra Preganziol e l'innesto con la A27 Mestre Belluno in direzione Venezia. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova. Parliamo dell'A4, vi informo che dalle 21 di martedì 26 maggio alle 5 di mercoledì 27 maggio per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4-A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.
3: She call me Mr. Bombastic, silly fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Rose.

di Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alessio a Artusi. Artusi, volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Queen, Don't Stop Me Now.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Blaze, Udaufel e Barbara Tucker, Most Precious Love.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Spot.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
2: Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
1: Spot.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Gemini.
9: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, vi segnalo un incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in prossimità della barriera di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Sulla 4 Venezia Trieste sono segnalati veicoli lenti tra San Stino di Livenza e Cesalto in direzione Venezia. Nessun problema al momento lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A57, vi informo che dalle 21 di mercoledì 27 fino alle ore 5:30 di giovedì 28 maggio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambi i sensi per attività di manutenzione della barriera di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto.

0: Viaggia più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Radio Gemini, the dance station all over the world.
4: Gemini Mega Mix. Gemini
3: Mega. La storia della musica, un concentrato di successi, mixata da Massimo Artusi.

in the ghetto. Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Rivivi il decennio più dance di sempre. Gemini a 90. Gemini a 90.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Probabile, eh.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati all'ascolto. Lungo la 4 Venezia-Trieste segnaliamo un veicolo in panne verso Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Attenzione, un veicolo fermo anche sul raccordo aeroporto Tessera verso la tangenziale di Mestre tra Favarodese e il bivio per la 27. Vi anticipiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli che da entrambe le carreggiate dell'A4 immettono sulla 13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 di domani alle 5.30 di giovedì 28 maggio verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti. Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati all'ascolto. Lungo la 4 Venezia-Trieste segnaliamo un veicolo in panne verso Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Rivenza. Attenzione, un veicolo fermo anche sul raccordo aeroporto Tessera verso la tangenziale di Mestre tra Favarodese e il bivio per

0: La 27. Vi anticipiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli che da entrambe le carreggiate dell'A4 immettono sulla 13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 di domani alle 5.30 di giovedì 28 maggio verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia? O non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O

Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Nuovo appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e benvenuti. Per i prossimi 60 minuti si balla, si canta e si viaggia con le più belle canzoni degli anni 80 e 90. Partiamo subito, veloci come un fulmine. Apre la puntata la splendida Tracy Spencer con Love is Like a Game, poi Kathy Dennis Touch Me e chiude il primo blocco Tony Basil con Mickey.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Incominciato ormai da un po' di minuti anche questo appuntamento del martedì su Radio Gemini con la Dance Machine. Ripartiamo da Charles e Eddie, Would I Lie to You, poi un bel momento per ricordare Tina Turner con un suo grande successo Typical Male e per finire Cher, Believe.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Il martedì a quest'ora suona solo bella musica, ovviamente su Radio Gemini con Stefano Riva. Ancora ciao a tutti, buona giornata. Giusto il tempo di ricordarvi che questa puntata ed il resto dei programmi potete riascoltarli sul nostro sito nella sezione podcast. Ricordo anche il nostro sito che è www.radiogemini.net. Ora, musica. The We Papa Girl Rappers aprono il prossimo blocco con We Rule, a seguire CJ Lewis, Sweets. E terminiamo con For My Sweet, The Style Council, Shout to the Top.
2: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Altri tre brani in arrivo: Gemini Dance Machine con Stefano Riva, che continua per altri due blocchi musicali. Il primo è formato da De La Soul, Ring Ring Ring, subito dopo Don't You Want Me degli Human League e poi DJ Bobo, Everybody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: E siamo arrivati anche oggi al termine di questo appuntamento. Manca all'appello un solo blocco musicale da ascoltarci prima dei saluti finali. E allora ripartiamo da The Communards con Don't Leave Me This Way, poi Dr. Alban, Hello Africa e a seguire The Bangles con Walk Like an Egyptian. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Appuntamento del martedì con la Gemini Dance Machine che giunge al termine. Io, Stefano Riva, mi congedo da voi e l'appuntamento è rinnovato a domani. Ricordo di continuare a seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e TikTok per vedere i nostri contenuti e ricordi aggiornati quotidianamente. Ciao, a domani.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani. Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco.

0: 786 70 76.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, the big one. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, incidente, code verso Venezia tra l'innesto con la 21 e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Padova tra la Castellana e la rotatoria Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Vi informiamo che sulla 4 dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina chiuderanno gli svincoli che da entrambe le carreggiate mettono sulla 13 in direzione Bologna, con deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Questo a causa di lavori di manutenzione di Autostrade per l'Italia. Dalle 21 di domani alle 5.30 di giovedì 28 maggio sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrate consigliate a Mira Oriago e Spinea. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Gemini One, this is the big one.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
0: Gemini. Spot.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consigliato.

0: Bolzano in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si segnalano code verso Padova tra la Castellana e la rotatoria Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sempre sulla 4, mercoledì 27 maggio, quindi domani dalle 20 alle 6, verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per il traffico proveniente da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: tua casa, il tuo clima.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta regolare lungo i tratti di competenza, attenzione però, è segnalato un incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, chiuderanno gli svincoli che da entrambe le carreggiate della 4 immettono sulla 13 verso Bologna, con deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Domani dalle 20 alle 6 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui Houston, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

Mini flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, siamo tornati. Signore e signori, benvenuti a

0: già pronto con la prima sequenza, ma devo darvi l'augurio di una buona serata. Dove siete? Su Radio Gemini. Con chi siete? Con Valentina La Rocca, pronta a raccontarvi tante curiosità in questi 60 minuti. Parleremo di Harry Styles, parleremo di Demi Lovato e anche di Jon Bon Jovi. A fra poco!
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Play the Stories.
1: Ci sono, io mi stavo ascoltando tutte queste canzoni. Ma che sound, ragazzi, che bella musica. Avete alzato il volume, qui noi in radio lo abbiamo fatto. E allora riprendiamo a parlare anche di grandi artisti come Demi Lovato. Lei è un percorso di continua evoluzione che parte dal pop rock adolescente quando era dello staff di Disney Channel, fino ad arrivare a sonorità rock un po' pop e anche più mature e personali. Lei ha pubblicato 9 album in studio, tutti arrivati tra l'altro nella top 10 della Billboard, quindi insomma di una classifica importante. Perché vi parlo di lei? Perché ufficialmente è stata avvistata sul set di Camp Rock 3. Eh sì, si sta facendo, la produzione è stata ufficializzata, il film vedrà il ritorno anche dei Jonas Brothers. E come dicevo, Demi Lovato è stata avvistata sul set suggerendo una possibile apparizione o un cameo, oltre al suo ruolo principale di produttrice esecutiva. Il lancio è previsto per l'estate 2026, quindi alla fine non manca molto. Non solo lei reciterà a quanto pare, ma contribuirà anche come produttrice esecutiva, segnando un ritorno importante nel franchise. Le riprese sono finite ufficialmente, il film è destinato ovviamente alla Disney Channel e quindi insomma staremo a vedere, ma a quanto pare si parla dell'estate, quindi l'uscita è imminente.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Hit Parade Stories.
0: I ricordi del passato.
1: Memories of the past.
0: Solo su Radio Gemini One, the big one.
2: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.

0: Parade Stories.
1: Senti un po' quanti bei successi ci stiamo ascoltando insieme. Qui fra questi miei cari vi parlo anche di Harry Styles, questa grande star britannica che però, mi spiace tanto, ha snobbato l'Italia, perché lui praticamente ritorna in questo 2026 con il tour. Lo fa tra l'altro anche con una scelta che unisce generazioni, perché ha voluto come special guest niente po' di meno che Shania Twain. Comunque il suo tour mondiale lo porterà in giro per il mondo, tranne che in Italia. Peccato, perché qui ha tanti fan. Partirà da Amsterdam, proseguirà per Londra, San Paolo, Messico, New York, Melbourne, Sydney, eccetera eccetera eccetera. Chissà che magari alla fine di questo tour, che lo terrà praticamente impegnato per un bel po', qualche data qui e lì arrivi anche dalle nostre parti.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Che bello parlare di musica ascoltandone tanta a tutto volume, almeno quello che stiamo facendo noi qui in radio. E poi mi piace parlare anche delle buone azioni dei cantanti, perché lui, Jon Bon Jovi, non è solo un grande cantante, ma ha anche un cuore enorme, perché pensate, ha destinato 5 milioni di dollari per aiutare i cagnolini che attualmente vivono abbandonati per le strade degli Stati Uniti, con un'iniziativa che include campagne di sterilizzazione e castrazione, sostenendo così anche alcuni rifugi in queste spese. E poi con cure veterinarie.

0: Parade Stories.
1: Ci sono, me le stavo ascoltando in cuffia a tutto volume queste canzoni che vanno a chiudere il nostro Hit Parade Stories di questa sera. È tutto dalla Vale, buona serata qui su Gemini e noi ci sentiamo domani alle 20. Ciao!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco. Spot.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Oh,

0: Gemini. Spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. You're simply the best.
2: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
1: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
3: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One.
1: La